0: Metavos eu acusumento agio evangelio.
1: Kyrie, flogosune kto kata yo anin agio evangelio.